0: se fare. Machanin. Live the music. On 93.7 FM. Live the music. On 102.3 FM.
1: Ke batla tsaba na le buelena lentso la mela mannete ke le hina ba ke lentso la me ke lo ne la ke ha ke boela go boga le so 2019 e lentso la me ke lo ne ke a tsonta ya e ana ke ba tlo re ba ba ipia tota ha e dro e ipia e dro pa ke o di 28 tsa ga July ya ke o re di tsepina or afterwards. 28 July. One time, Mr. Gun.